0: speaker. Sunday's Dance Club. La música permanece. El ritmo evoluciona. The rhythm evolves. Music remains.
1: Success più cart lo liu de match. Pietri long più neige le France.

0: Sunday's Dance Club, la música permanece, el ritmo evoluciona. The rhythm evolves, music remains.
1: Success più cart lo liu de match, pietri long più nec le France.